0: 7:07 da matina, começando o programa Record de Itália, Quatela Palotti FM, técnica de áudio Toninho Silva, direciona il prete lì no baixo, Frank Ariel Schiavini. Mi son messo mior, buongiorno a tutti. Un coi gavemo un locutor che era un sogno che gavea a 15 anni di portarlo qua, Silvio Luiz Marcolina. Buongiorno Silvio.
1: Buongiorno Moacir, buongiorno a tutti. Per me è una grande soddisfazione stare qua con te. Come pensare, vieni qua, che cosa che ti ha portato qua in cui?
0: Vieni in testa. Ti ricordi di Tonico Reginato? Lui parla così, quando si comincia un lavoro, un programma, un'attività, bisogna cominciare con la preghiera che dopo tutto va bene.
1: Sicuro.
0: Escomeciamo com a preghiera universal.
1: Sicuro. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Se fatto la tua volontà, come in cielo, così in terra. Da che oggi il nostro pane quotidiano, rimetti i nostri debiti come i nostri rimetti i nostri debitori. E con estensione me libertà del male. Amen.
0: Preghiamo anche alla Madonna.
1: L'Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te e tu benedetta fra donne. E ti benedetto il tuo frutto come tuo ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega tu peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ascoltiamo la prima musica, offerimento Farmácia Paraná, Gráfica Colina, Loja Parisotto, Bernieri Materiais e Construção, Cooper Tradição, Odonto Top e Esquimar, a casa do amigo agricultor. Domã arriva na nota promissória.
1: Seguro.
0: La prima de un coi, um menaio a tutti quei que vem este de Concórdia, com il trio da saudade lá de Concórdia, se programa qual vou portar la alegria, la música, la alegria.